ogni mezzo al mare, mamma mia, si salterà. La rebella fede sale che in amor non mancherà. Già, l'ogni mezzo al mare, mamma mia, si salterà. La rebella fede sale